0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: ma sono matta.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
2: the hottest tunes back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records.

0: Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Back to back, back to back, back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.
6: Capito?

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3:53 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Radio Patata. Un mondo di calde emozioni.
6: Tandem Rewind.

Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: quale orario.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: La tua radio sta suonando.
5: Station by station, we're land of the nation.
4: Radio Patata, più sound, più si ama.
6: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Tandem Rewind.

0: orario.
1: Sono le 6:09.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
5: Tandem Rewind.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Tra poco
0: Warm Up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: I New Music Files più patatosi della settimana.
1: Let's go. Sounds good.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

90 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

Alla posizione numero 12 c'è la famosa coppia estiva Takagi e Ketra. Il brano è Bubble. Con loro anche Salmo e Ta Supreme.

0: Radio Patata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Tra poco, Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo, pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
2: Top Italia, questa è la musica.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

Top Italia. Questa è la musica Bianca, Rossa e Verde.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde. Number two.

0: Radio Patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Daniela Baldi, malori in spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi. 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni. Chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 chilometri tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
3: La tua radio sta suonando.
6: Station by station. Land of the nation.
3: Radio Patata. Più sound, più si ama. 10, 10, 10.
7: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 10 10 10 Raffica.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10 10 10
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Da Radio Patata, multi big. Tre successi dei tuoi big preferiti.

0: fuso orario.
1: Sono le 11:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco, Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò, timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione firmata Antonio Conte. Ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in poll per il ruolo, Paolo Maldini. Intanto domani è previsto il primo vertice istituzionale col ministro Abodi del neo numero uno della FIGC. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti della nazionale saranno a settembre in Nations League contro Belgio e Turchia. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Quale miglior risposta alle prodezze di Leo Messi, oggi 39enne, alle altre doppiette di Haaland e Mbappé, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i 16esimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. E a proposito di Francia, è scomparsa la mamma del CT Didier Deschamps, che torna momentaneamente a casa, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Stasera si giocano Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada. Nella notte 4 gare, spicca Scozia, Brasile. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15:30 il numero uno del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo, super tie break diretto nel terzo set. Intanto ieri a Eastbourne fuori Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, promossa invece in doppio con Sara Errani. A Mallorca Bene Darderi, K.O. Sonego. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
7: Penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato. Insomma, la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo e soprattutto, come è stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
6: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle 2 amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

Concert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa canzone

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 12 e 4 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco,
6: Insert Coin.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia, al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann 7-5-6-3, al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Una stagione musicale
1: esagerata.
0: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Just watch me, just watch me, just watch me.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
3: Lancio hit.
4: Disco week.
3: Disco week, il disco della settimana.
4: Disco week.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa canzone

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
6: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
5: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
7: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale, e poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno, ed è il terzo appuntamento settimanale. Signori amici, inizia una nuova puntata con Pianeta Italia, con la musica italiana.

con la musica di oggi che andremo a ricordare domani e vabbè con Jovanotti ovviamente. Benvenuti, bentrovati, puntata del mercoledì. Questo è Pianeta Italia, il nostro viaggio nella musica italiana degli anni 70, 80, 90 e qualcosa del decennio 2000. Viaggio anche nelle canzoni dell'estate. Viaggio che andrà avanti fino alla fine di luglio, primi di agosto e poi anche noi ci prenderemo una pausa fino a probabilmente a settembre. Viaggio che tra poco vi voglio portare all'inizio degli anni

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

inizio anche autunno, perché è arrivato veramente lungo questo come momento, come pezzo in classifica, un brano veramente fortunato del 2005. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, tra poco è il momento della nostra sequenza musicale, quindi spazio alla musica senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria, ma prima i grandi

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Pianeta Italia, questa estate non rinunciare alle tue vacanze. Sintonizza

da quando è uscita questa canzone è uno di quei motivi già da qualche anno ormai che d'estate girano a destra, girano a sinistra e si sentono sempre suonare. Drupi ci ha riportato indietro negli anni con Marta e in apertura Sei un mito, ovviamente gli 883. La nostra sequenza torna domani giovedì. Noi siamo arrivati alla fine, qualunque sarà la vostra meta di vacanze, che può essere il vostro luogo di residenza, che può essere il mare, che può essere la montagna, che può essere la pianura, che può essere la collina, insomma.

un po' malinconicamente. Con un po' di malinconia volevo dire, vabbè, però insomma il sottofondo è fondamentale. E allora direi che una canzone da portarci dietro potrebbe anche essere questa di Mango con Australia. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana, grazie per essere stati con noi e torniamo domani.

0: Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. Pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresse.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Caldo estremo, sono oltre 1300 le scuole che sono rimaste chiuse in Francia a causa delle alte temperature, mentre più di 4000 hanno dovuto provvedere a cambiamenti di orario. In alcune zone della Spagna, intanto, si prevedono temperature di 45 gradi. Un passo importante, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 38 della Costituzione, introducendo il termine disabilità nella Costituzione. Ascoltiamo il commento di Vincenzo Falabella, presidente di FISH.
7: Non siamo di fronte ad una semplice sostituzione di parole, non siamo di fronte ad un esercizio linguistico o ad un atteggiamento formale della Carta Costituzionale, siamo invece di fronte ad una scelta che investe il sistema dei valori della Repubblica, in modo in cui il nostro ordinamento riconosce la persona e la sua dignità e il significato stesso di uno Stato sociale che vuole essere pienamente coerente con i principi dei diritti umani del nostro tempo.
6: Lo strano caso dei gelati si chiama shrinkflation. A mettere a dieta le persone ci hanno pensato i produttori. Diminuisce la taglia dei gelati, in media meno 11%, ma non il prezzo, che aumenta del 10%. Lo denuncia l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. This Is Me è il nuovo progetto di Wildm per i diritti civili e sociali delle persone con disabilità. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
8: This Is Me, ogni persona, tutte le possibilità, è il nuovo progetto di Wildm e Parent Project APS per rafforzare i diritti civili e sociali delle persone con disabilità e promuovere percorsi concreti di autonomia e inclusione. L'iniziativa coinvolge 17 territori con un'attenzione particolare alle aree più fragili del centro e del sud Italia. Il progetto mette al centro vita indipendente, scuola inclusiva, servizi territoriali e cambiamento culturale. Prevede formazione, tirocini, supporto alle famiglie, potenziamento dei servizi e attività di sensibilizzazione per superare barriere non solo fisiche ma anche culturali.
6: La forza del fumetto, in occasione della giornata delle periferie che si celebra domani, con i bambini lancia uno spot interamente animato realizzato in collaborazione con la Scuola Italiana di Comics e lo scrittore Claudio Morici. Il messaggio è quello di guardare oltre gli stereotipi e riconoscere le tante esperienze positive che hanno animano quartieri e periferie di tutta Italia. E infine lo sport, campioni dentro e fuori dal campo, il calciatore spagnolo Lamine Yamal ha fatto il suo gol più importante con la nomina Goodwill Ambassador dell'UNICEF per difendere il diritto di ogni bambino a giocare. So quanto sia importante per i bambini avere un luogo sicuro dove giocare, ha detto Yamal, per godersi l'infanzia, scoprire il mondo e crescere. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. La guerra russo-ucraina, diverse vittime denunciate da Mosca nelle ultime ore, 4 in zone contese del Kherson e in Donetsk, 2 nel territorio russo di Belgorod. Colpite in raid ucraini infrastrutture energetiche anche in Crimea, mentre la Russia rivendica passi avanti nella regione di Sumi. Domani a Danzica, in Polonia, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Non ci sarà il presidente Zelensky, contestato da Varsavia dopo un'onorificenza data da Kiev a un'armata responsabile della morte di centinaia di polacchi nella seconda guerra mondiale. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile. Il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica. Il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti 3 giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i 16esimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Noi siamo

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford a 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
8: Stop, buona la prima.
9: Ma è buona anche la seconda, la terza.
10: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
11: IVA inclusa.
12: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova

Radio Patata, il piacere della buona musica. Gnignognagno Rotation, solo su

0: Questa una stagione musicale esagerata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5.000 voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo. Chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese dell'Arlingham Club, il numero uno del mondo affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: A poco. Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Jenny Di Gaetano nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario, su tutte spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21 primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, di fronte Sud Corea, Sudafrica, all'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Alle spalle i lavori del CIA Losanna, Giovanni Malagò affronta domani il primo impegno istituzionale da presidente della Federcalcio, l'ex numero uno del CONI ha in agenda il summit con il ministro dello sport Abodi. I prossimi giorni saranno poi cruciali per la scelta del neo DT azzurro Paolo Maldini, il nome più accreditato, da cui poi dipenderà quella del commissario tecnico. Resta una corsa a due Conte Mancini per la successione di Silvio Baldini. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi a Lubiana. Gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana, test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso ufficiale dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP. Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto. Ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power.
0: Power Pick. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Just watch me. Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: Lo so. Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario. Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno fermato l'aggressore, che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle Alleanze Atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: La tua radio sta suonando
3: station by station. We're land of the nation.
2: Radio Patata, più sound, più si ama.
4: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento. Uno via.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: OTB, only the best. Aia!

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi.

0: Esagerata, una stagione musicale esagerata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Radio. Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto dalle basi americane in Europa. Le parole shock dell'ex premier olandese: sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto. Dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti, o ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
5: Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Dalla sera all'alba non si dorme se siamo al calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la storia Sao incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora d'Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Patata.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, Marco Mari ai microfoni con voi, per voi, per 60 minuti con il nostro Flipper. Tante belle canzoni, sia italiane che internazionali al 50% ciascuno, e poi naturalmente le nostre notizie curiose. Partiamo? Partiamo come sempre dalla musica italiana, partiamo da Vasco Rossi.

0: soli. Siamo soli.
1: Il grande, grandissimo Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato con questa Siamo Soli. E intanto, ragazzi, i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico insieme vanno, anche se non c'è la nazionale italiana, tutte le altre ci sono e quindi noi li guardiamo e come. Hanno degli orari talvolta un po' sballati per noi, però insomma ci sono. Adesso una voce femminile, quella educatissima di Shola.

Still Believe, questa bella canzone di Sciola Ama di fine anni 90, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Parleremo di taxi a guida autonoma, che a quanto pare stanno per sbarcare anche in Italia, tra poco vi diremo anche dove. E poi ci saranno due compleanni, uno di un bambino di 6 anni che poteva rivelarsi un disastro, in realtà invece è stato un grande successo. Poi tra poco vi racconteremo come mai è successo tutto questo. Ecco, la canzone è adattissima. E poi anche il compleanno di una super nonna di 92 anni che per il suo compleanno voleva guidare un trattore ed è stata accontentata. E adesso Edoardo Bennato.

Need You Tonight, In Excess, formazione che non faceva musica dance, ma con questa canzone in discoteca ci è andata molto molto bene. La prima curiosità, ragazzi, ci porta a parlare di taxi a guida autonoma. Sì, sì, sono una realtà anche in Italia. Pensate che il progetto New Links, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato questa sfida. Verrà fatta una sperimentazione in due località, una a Cernusco sul Naviglio, siamo in Brianza, per un totale di 280 chilometri coperti appunto da questi taxi a guida autonoma, e una a Brescia, e qui ragazzi i chilometri saranno più di 600 coperti dai taxi a guida autonoma. Ma dite la verità, voi vi fidereste? Vabbè, è una cosa da provare, vedremo. Intanto arriva anche Umberto Tozzi con una canzone estivissima, quale questa ti

Ma che successo non è stata questa canzone? Era il 1977, c'erano già le prime radio libere, all'epoca si chiamavano così. E mi ricordo che su questa canzone venivano fatti anche dei giochi radiofonici, all'epoca molto elementari, ma seguitissimi dalle persone. Ad esempio su questa canzone veniva richiesto, me lo ricordo come se fosse ieri, sebbene io fossi un bimbo, quante volte veniva nominato il titolo nella canzone? Mi sembra 27, non sono sicuro però, sono passati troppi anni. Era il 1977, era Umberto Tozzi con Ti Amo, ma nel 1977 c'erano anche loro, i Commodores, di Lionel Richie con Easy. Ma che bella questa! Era una vita che non la ritrovavo, mamma mia!

tempo scorre via veloce, amici. Siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica 50% italiana, 50% internazionale. In quest'estate 2026 e a quanto pare ci sono un po' di polemiche per quanto concerne alcune scelte di bagni, soprattutto in Liguria, da lì è partita la crociata. Niente smartphone ai bagnini durante le ore di lavoro, perché devono stare attenti a quello che accade, quindi non si devono distrarre con il telefonino, e direi che la cosa tutto sommato non è priva di fondamento, ci può succedere, Intanto il tempo scorre via veloce, dicevo, siamo pronti per la prima delle due curiosità legata ai compleanni. Vi raccontiamo subito il compleanno di una nonna di 92 anni che lo vuole festeggiare in un modo molto particolare, guidando un trattore. Tra poco vi raccontiamo tutto, ha davvero dell'incredibile. Questa notizia ci porta in provincia di Pavia, in un paese che si chiama Ferrera.

Perfetto, eccoci arrivati a Ferrera, dove incontriamo una nonna di 92 anni che si chiama Milvia Bacchetta. Da 8 risiede in un geriatrico, in una RSA, e per il suo 92esimo compleanno ha espresso il desiderio di guidare per l'ultima volta un trattore. Lei, che negli anni 50 è stata la prima donna in provincia di Pavia a guidare un Landini, a guidare un trattore. E la casa di riposo, in accordo con il sindaco, con la giunta, con gli assistenti sociali, le ha dato questa possibilità attraverso l'utilizzo del trattorino di Tosa Erba dei locali stradini. Ovviamente prima di salirci sopra è stata preparata attraverso tutta una serie di esercizi ginnici per permetterle, insomma, di fare la cosa. Ha detto che è stata un'esperienza meravigliosa, si è

che schiena ha preso parte al nostro flipper quest'oggi, amici. L'estate per antonomasia è la stagione dei gelati, delle granite, ma anche delle bibite belle, fresche, ghiacciate, eccetera. E molto spesso queste bibite sono in lattina, che siano Sprite, Coca-Cola, aranciate, limonate oppure birre. Pensate che la lattina è stata creata negli anni 60, solo che le prime, nel 1962, avevano la linguetta che si staccava, quindi finiva molto spesso buttata in giro a creare inquinamento nell'ambiente. Poi negli anni 70 invece ne è stata inventata una variante dove la linguetta rimane attaccata alla lattina, e quindi quando si butta la lattina si butta via anche la linguetta. Vi siete chiesti a cosa serve quel forellino davanti sulla lattina? Non serve per infilarci la cannuccia, serve per fare in modo che la linguetta rimanga attaccata alla lattina. Poi ce ne sarebbero altre da raccontare sulle lattine, ma adesso arrivano i Velvet. Li ritroviamo con questa boy band.

Boy band, loro che per alcuni anni, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, sono stati sempre presenti ad una manifestazione amatissima all'epoca, qual è stata il Festival Bar, in giro per le località turistiche più belle dello stivale e trasmessa anche televisivamente dalle reti Mediaset. Non voglio fare pubblicità assolutamente, però la situazione è stata questa. Intanto noi si prosegue rimanendo in tema di canzoni che ci ricordano un'estate lontana, perché adesso arriva anche Noeia. E tra poco vi racconteremo la seconda curiosità con protagonista il compleanno, o meglio un bambino di 6 anni ed il suo compleanno, che poteva rivelarsi un fallimento, in realtà è stato un successone pazzesco. In extremis, eh? In extremis.

lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

Lasciata la provincia di Pavia, ragazzi, siamo arrivati a Monfalcone per quest'altro compleanno. Questa volta protagonista è un bambino di 6 anni che qualche giorno fa ha rischiato di vedere rovinata la sua festa. La mamma aveva organizzato tutto nei minimi particolari, era la prima volta che si affidava ad un animatore e la festa sarebbe dovuta essere al bar Area Verdi, che è praticamente un locale antistante ad un giardino pubblico dove poi si sarebbe dovuta svolgere tutto. Peccato che però all'orario convenuto c'erano soltanto 2 dei 30 amichetti, compagni di classe, che erano stati invitati al compleanno di questo bambino. E le cose si stavano mettendo male e lì l'animatore ha avuto una pensata, ha cominciato ad avvisare un pochino tutti i suoi contatti e praticamente la festa è diventata un botto mica da ridere, perché nel giro di alcuni minuti si è animato tutto, sono giunte persone che evidentemente avevano i contatti di questo animatore e hanno festeggiato il bambino, persino una pattuglia dei pompieri. È stato un successo strepitoso, davvero bravo l'animatore, che è stato velocissimo ed ha capito subito le cose ed è riuscito a salvare in extremis una festa che avrebbe potuto diventare un disastro. Questo bambino se la ricorderà penso per sempre, anche perché poi in queste feste un po' i bambini che non ti conoscono, i nonni che erano lì presenti, gli hanno fatto veramente

dopo un pezzo bello robusto qual è stato il Diablo dei Lit Fever, ragazzi, qualcosa di morbido con gli Spence, mentre pochi minuti ci separano dalla conclusione, rimaniamo oppure restiamo. Il caldo fa brutti scherzi, ragazzi. Restiamo in tema di canzoni morbide. Beh, questa è morbida ma è anche straziante. Quanto t'amo, ve lo ricordate Johnny Hallyday?

0: quest'oggi ho voluto chiudere il nostro flipper con una canzone che ci ha riportato indietro nemmeno agli anni 70. Qui eravamo negli anni 60 con uno dei grandi urlatori d'importazione, Johnny Hallyday, ragazzi, con Quanto t'amo. E con questa canzone siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper, ci siamo giocati tutta la nostra playlist, le notizie curiose al 50% italiana, al 50% internazionale. La voce se ne sta andando.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
3: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
4: Segnale orario.
5: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
6: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole, avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più attivi.

0: Nuova puntata di luglio dei più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli e sono la voce di questo format. Isa BDJ è pronta con le 15 tracce italiane più canticchiate della settimana.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: È il secondo appuntamento di luglio 2022 con le 15 tracce italiane più belle della settimana con Max Martinelli. Hey!

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 23 e 8 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Seleziona e mixa in

0: Quale orario?
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
5: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Orario. È 1:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back, back to back, back to back.
4: Heavy rotation.
3: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, sempre nel tuo cuore.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
4: Heavy Rotation. Tante.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Records, ID.

0: Heavy Rotation. Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records. I dischi della radio in 45 anni di storia della radio.